Andale, ho bisogno d'amore.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80esimo compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21esimo con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Luce Verde Italia.
0: Bentrovati. Per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 6 km di coda tra Spadorno e Orco Figlino verso Ventimiglia. Sempre su questa autostrada file per traffico tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Sulla 28 Porto Gruaro e Sacile coda a tratti per lavori tra Porcia e Pordenone verso Porto Gruaro. File sulla 4 Milano Venezia tra Padova Ovest e Padova Est verso Padova. Sulla 14 Bologna Taranto coda a tratti tra Bologna Fiera ed Imola verso Taranto e proseguendo verso Ancona altre code tra Valle Rubicone e Rimini Nord. Sulla 1 Milano-Bologna coda a tratti tra Modena Sud e il Bivio A14 Bologna-Taranto verso Napoli, proseguendo verso sud rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Code sulla 6 Torino-Savona tra Marena e Fossano verso Savona. Auto in fila per lavori sulla 7 Milano-Genova tra l'isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova e sulla 26 Genova-Greve-Lunatoce auto in fila per traffico tra Ovada e Masone verso Genova. Trasporto ferroviario interrotto la linea Napoli-Villa Litera tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. E in Calabria permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea Sibari-Metaponto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto-Capo Spulico. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
8: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
0: Bentrovati. Per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 6 km di coda tra Spadorno e Orco Figlino verso Ventimiglia. Sempre su questa autostrada file per traffico tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Sulla 28 Porto Gruaro e Sacile coda a tratti per lavori tra Porcia e Pordenone verso Porto Gruaro. File sulla 4 Milano Venezia tra Padova Ovest e Padova Est verso Padova. Sulla 14 Bologna Taranto coda a tratti tra Bologna Fiera ed Imola verso Taranto e proseguendo verso Ancona altre code tra Rubicone e Rimini Nord. Sulla 1 Milano-Bologna coda a tratti tra Modena Sud e il Bivio A14 Bologna-Taranto verso Napoli, proseguendo verso sud rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Code sulla 6 Torino-Savona tra Marena e Fossano verso Savona. Auto in fila per lavori sulla 7 Milano-Genova tra l'isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova e sulla 26 Genova-Greve-Lunatoce auto in fila per traffico tra Ovada e Masone verso Genova. Trasporto ferroviario interrotto la linea Napoli-Villa Litera tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. E in Calabria permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea Sibari-Metaponto per un inconveniente tecnico tra Monte Giordano e Roseto-Capo Spulico. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo. Ritmo!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Domenica apriamo questa liturgia con questa supplica. Signore, ascolta la mia voce. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. E allora proprio per questo domandiamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Rafidim, giunsero al deserto di El Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce, custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
2: Andiamo.

dall'Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche, sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

La ripresa del cammino del tempo ordinario domenicale ci ridà in mano il Vangelo di San Matteo che abbiamo lasciato alcuni mesi or sono. Vangelo di San Matteo che si pone come un testo che esorta i cristiani un pochino fiacchi nel loro comportamento, facili ad adeguarsi alle ideologie del mondo per una condotta invece ispirata al Signore Gesù, alla sua parola. E non per questo questo testo del Vangelo di San Matteo si struttura attraverso cinque grandi discorsi. Uno l'abbiamo già letto, il discorso della montagna, il secondo discorso, che è chiamato discorso apostolico, comincia questa mattina e proseguirà per alcune domeniche, per poi avere altri riferimenti ai discorsi di Gesù. Questo discorso che Gesù fa, il discorso apostolico, presuppone una domanda, e la domanda è questa: per che cosa sei venuto al mondo a fare, Gesù Cristo? Dal momento che l'uomo si sente autosufficiente e indifferente al tempo stesso nei confronti della parola. Servi a qualche cosa? Bene. Con questa domanda, allora, ci poniamo di fronte a questo discorso e Gesù risponde subito proprio a questa domanda, attraverso proprio l'invio dei suoi discepoli, ma prima ancora attraverso proprio questa considerazione che Gesù fa e che Gesù prova dentro di sé. Gesù sente compassione di fronte a una folla stanca, sfinita, come pecore senza pastore. Ecco perché cosa sono venuto. Ma la ragione per la quale Gesù è venuto è proprio questa compassione. Più volte abbiamo cercato di mettere in evidenza questo verbo che parte dalle viscere dell'uomo, o meglio della donna, che geme e soffre le doglie del parto. E quindi possiamo dire che la ragione per la quale Gesù è venuto ha nella sua profondità proprio qualcosa che ribolle nell'interno di Dio, che tanto ci ama da donare il suo figlio perché noi siamo salvati, o meglio ancora, perché siamo rigenerati, perché diventiamo una nuova creazione. E proprio adesso allora viviamo all'interno di questa di questo periodo di gestazione in attesa della manifestazione di Dio. E questo allora, diciamo, è il progetto, l'amore di Dio, amore paterno, amore materno anche, che così vuole fare di noi proprio una famiglia ricostituita e ricostruita. E allora quest'opera dell'azione di Dio parte attraverso la ricostruzione di un popolo. Erano 12 le tribù di Israele, i 12 figli di Giacobbe, adesso sono i 12 apostoli che ricostruiscono questo nuovo popolo. Ma notate come è la ricostruzione di questo popolo, attraverso una gerarchia. Pietro, dice Pietro primo, ma attraverso anche una umanità con tutte quante le sue miserie. L'ultimo, Giuda l'Iscariota, colui che lo tradì. Cioè il progetto di salvezza di Dio, veramente, potremmo dire, agli occhi degli uomini parte storto. Parte con dei buoni propositi, ma poi si sfascia dal momento che così si serve di questa umanità che è da rigenerarsi, ma al tempo stesso, insomma, anche reca con sé tutti quanti i propri limiti, le proprie mancanze. E allora questo ci sta a indicare ancora una volta che l'intenzione di Dio, se mai ce lo dimenticassimo, non si serve di ciò che è forte, di ciò che è sapiente, di ciò che vale agli occhi degli uomini, ma si serve di ciò che è debole, povero, proprio per confondere
la sapienza e l'autosufficienza di questa umanità. E poi c'è la partenza di questa missione, appunto di questo progetto rigenerativo dell'umanità. E allora c'è proprio una strategia che così Dio vuole. Si parte da Israele, non si parte dai pagani, si parte dal popolo eletto che è stanco e sfinito, ma bisogna partire, pecore perdute della casa di Israele, neanche dai samaritani. E guardate che nella missione degli apostoli all'inizio i primi ad essere entusiasti ad accogliere il Vangelo sono proprio i samaritani, sono proprio gli ultimi. Ma però si parte dalle pecore perdute, con le stesse prerogative che il regno ha di guarire ciò che è malato, di sanare ciò che è così bisognoso proprio di essere rifatto. Ma notate come l'ultimo versetto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente avete dato. Da che cosa siamo partiti? Siamo partiti da un amore profondo di Dio che così guarda, vede e si rivolge a quest'umanità. E questa umanità così non ha bisogno, diciamo così, ha bisogno invece di mostrare la propria forza, no. Si parte tutto da una gratuità di Dio, da quella gratuità che già è messa in evidenza dal collegio apostolico dei 12 scelti, con tutte le loro mancanze, tutti i loro difetti, le loro povertà. E ancora una volta la salvezza che il Signore ti dà è gratuita, è un dono gratuito che tu devi semplicemente accogliere. Pensate quanto San Paolo potrà su questo argomento proprio penare e lavorare, proprio perché non mi salvo, perché sono bravo e davanti a Dio dico sono così e me lo merito. No, ti salvi perché hai la fede in Gesù che ti ama e che è venuto a soccorrerti. E allora proprio il nostro cammino col Vangelo di Matteo riparte proprio da questa considerazione della gratuità di Dio e della gratuità con la quale proprio il regno di Dio, che vuole salvare l'umanità, vuole raggiungere tutti quanti gli uomini, vuole raggiungere noi. Quindi sentiti amato, sentiti conquistato da Dio, non presumere di niente di te stesso, ma abbandonati unicamente a Lui ed Egli ti salverà. Getta nel Signore il tuo affanno ed Egli verrà in tuo soccorso.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Nella nostra situazione, nella nostra condizione umile e povera, ci rivolgiamo al Dio della salvezza e diciamo: vieni a salvarci, Signore.
1: Vieni a salvarci, Signore.
2: Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
0: Vieni a salvarci, Signore.
2: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo.
0: Vieni a salvarci, Signore.
2: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimonino della fede non solo a parole, ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo. Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme certi del suo amore. Preghiamo. Preghiamo anche per la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Affidiamo al Signore la preghiera per i nostri fratelli defunti, ricordando Mario e Giuseppina e defunto Matteo Cantelli. Preghiamo. Manda il tuo Spirito, Signore, perché nella nostra debolezza noi possiamo davvero affidarci al tuo amore misericordioso. Tu vivi e regni per tutti i secoli, dei secoli.
3: Guarda questa offerta al 112.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito Figlio come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della beata passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un segno di comunione fraterna. La pace.

cielo di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. È terminato il catechismo, però cominciano le attività estive. È già partita l'attività dei lupetti con le loro vacanze di branco. Parte lunedì, domani, la estate ragazzi nel territorio della sede scout. Parte il pellegrinaggio dei padri giovedì sera. Ecco, sono tutte iniziative che mettiamo davanti non per pubblicità, ma perché ci sentiamo, come ha detto l'orazione adesso, uniti nella Chiesa, nelle sue varie attività. Ancora una volta ribadisco gli orari delle messe festive, che non ci saranno la messa al sabato pomeriggio, ma solamente nel convento dei frati alle 18:30, mentre le messe domenicali sono tutte qui in parrocchia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Andiamo.

0: Sono le 9:17.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Luce verde Abruzzo.
3: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali della regione, in particolare sulle strade a ridosso delle località balneari, e proseguono i lavori con transito a senso unico alternato sulla strada 80 al Gran Sasso d'Italia tra Montorio Alvomano e Teramo. Il termine dei lavori il prossimo 6 luglio. Senso unico alternato poi sulla strada 16 Adriatica tra Marina di San Vito e la stazione di Fossa Cesia. Siamo nei pressi di Ponte Cavalluccio. Chiusa sulla strada 17 dell'Appennino abruzzese Appolo Sannitica la galleria Gaetano Fiore tra la variante Roccaraso e Castel di Sangro in entrambe le direzioni. Disagi poi per oggi sabato 13 giugno per chi deve spostarsi in aereo. È previsto infatti uno sciopero dalle 6 alle mezzanotte dei piloti assistenti di volo EasyJet. Nella stessa giornata saranno in agitazione anche gli operatori di terra e controllo aereo degli aeroporti di Verona, Cagliari e Milano Linate. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Pescara. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi

0: Benvenuti amici e bentrovati in questa nuova puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Io sono il mago Alesgar, prego mettetevi comodi, inizia una nuova puntata, nuove avventure da vivere insieme. Vi dico che oggi avremo anche un ospite, verrà a trovarci nel nostro laboratorio delle magie. Ma prima iniziamo, beh, ovviamente un saluto a tutti voi, salutiamo anche l'orchestra delle cicale stonate che poi ci canteranno qualcosa, guidate come sempre dall'elegantissimo Gufo Jukebox. Ciao Gufo! Eccolo, ci ha salutato in cuffise, ecco. Ma siamo pronti? Ah no, manca anche il saggio alieno, l'avete visto? L'avete sentito? Eccolo che arriva, saggio alieno, ciao!
1: Eccomi, ciao a tutti, ciao mago, ciao amici, benvenuti e bentrovati!
0: Bene, saggio alieno, benvenuto, stai bene, tutto a posto?
1: Ma certo, tutto bene, ho la filastrocca per quest'oggi, poi so che avremo anche un ospite, quindi ho preparato anche la mia sedia qui nell'angolo per sedermi e ascoltare l'intervista che sarà sicuramente meravigliosa.
0: Bravo, e si mette comodo, vabbè certo, si mette comodo lui, mettetevi comodi voi in qualunque posto voi siate, così passeremo una mezz'oretta insieme ascoltandoci buona musica e ascoltandoci anche delle storie, delle poesie molto carine. E tra poco poi vi parlerò, vi svelerò chi sarà l'ospite di quest'oggi, ma prima iniziamo con una bella filastrocca come sempre, saggio alieno, cosa dici?
1: Ma certo, ho una filastrocca di Gianni Rodari che parla delle stelle senza nome. Sentite un po', i nomi delle stelle sono belli: Sirio, Andromeda, l'Orsa e i due gemelli. Chi me potrebbe dirli tutti in fila? Sono più di 100 volte 100.000. E in fondo al cielo, non so dove e come, c'è un milione di stelle senza nome. Stelle comuni, nessuno le cura, ma per loro la notte è meno scura.
0: Bella, grazie saggio alieno, ma che bella, una filastrocca di Gianni Rodari, stelle senza nome, grazie. Abbiamo parlato di stelle perché più o meno è il titolo del libro che ci presenterà il nostro amico tra poco, ricorda un po' le stelle, bravo saggio alieno. Beh, noi ricordiamo anche ai nostri amici di mandarci i loro saluti, di scriverci anche le filastrocche e le barzellette che preferite. Se avete una filastrocca che vi piace recitare o anche una barzelletta che vi piace raccontare, mandatecela, scriveteci a ciaociaomago@gmail.com. Fatevi aiutare ovviamente da un grande, dal nonno, dal mamma, da papà, insomma scriveteci a ciaociaomago@gmail.com, mandateci anche soltanto un saluto oppure anche i vostri disegni, come ci immaginate, è bello vederci attraverso i vostri occhi, attraverso le vostre matite, le vostre penne, insomma è bellissimo. ciaociaomago@gmail.com. Direi di iniziare subito con una bella canzone, come sempre, che fa ballare grandi e piccini. Ascoltiamola insieme. Sulla strada.

0: Ed eccoci qua, entriamo nel nostro laboratorio delle magie. Come vi abbiamo detto, nel nostro magico mondo Wawawibowa, oggi abbiamo un ospite, ci vengono a trovare degli ospiti nel nostro laboratorio. Quest'oggi abbiamo uno speaker radiofonico che è anche scrittore, autore di poesie e racconti. Abbiamo con noi Luca Corradi. Ciao Luca, ben trovato!
1: Ciao Mago, ciao Alex Gar, ciao a tutti i bambini che ti ascoltano, tutti quelli che ci ascoltano.
0: Oh, benvenuto, ben trovato. Tu sei anche uno speaker radiofonico, tra l'altro.
1: Sì, l'ho fatto per tanti anni. Adesso credo che appenderò il microfono al chiodo, salvo novità, però l'ho fatto sì.
0: Che bello, beh, non si sa mai, dai, esatto. Tieniti pronto che mai dire mai, è sempre un mondo che affascina, quello della radio. Ma raccontaci di questo libro. Tu hai realizzato negli anni scorsi, immagino, perché ci avrai messo un anno, insomma, un po' di tempo, ecco, qualche mese sicuramente, per comporre queste circa 60 poesie, 60 storie brevi che compongono il tuo libro Lettere Comete, giusto?
1: Giusto, in realtà ci ho messo molto meno perché cosa ho fatto? Mi sono ascoltato, ho cercato di capire che cosa mi piaceva fare, come sono molto bravi i bambini a insegnarci e quando ho visto che mi divertivo a fare le rime ho pensato cerchiamo di fare delle storielle, delle filastrocche, delle poesie in rima che possano essere piacevoli da ascoltare o da leggere, però che dicano anche un messaggio. Una cosa bella, qualcosa sull'amore, sull'amicizia, sulla natura, sulle cose che insomma fanno stare bene nella vita.
0: Ah, certo, ma ti è arrivata così l'ispirazione, l'idea, o comunque già lavori, hai già a che fare, diciamo, con i bimbi? Ecco, com'è nato, diciamo, il tutto?
1: Allora, intanto io in realtà ho 8 anni.
0: Ecco, la voce è un po' più matura, ma...
1: Sì, e meno male che non mi vedete,
0: ecco, esatto.
1: Sono anche molto alto, però diciamo che tutti noi, anche i grandi, hanno un bambino dentro che devono un po' ascoltare, nutrire e anche difendere e proteggere. E se noi ci ascoltiamo molto, questo bambino ci dice delle cose bellissime, perché tutti noi ricordiamo quando avevamo quell'età, spero, o lo auguro a tutti, il mondo era fantastico, era tutto colorato, insomma, almeno io ho avuto un'infanzia, sono stato fortunato con un'infanzia felice, e quindi perché non tornare a quando tu pensavi di poter fare tutto? Perché in effetti è così, e infatti per dimostrarmelo ho cominciato a scrivere e ho voluto fare questa cosa che mi è sempre piaciuta, fare le rime, scrivere, e i bambini sì, li ho sempre adorati, ci lavoro da 20 anni come allenatore di scuola calcio, da qualche anno faccio il maestro elementari come sostegno, insomma sono sempre nel mio cuore, nelle mie giornate.
0: Certo, quindi diciamo è un libro, sarà un libro perché uscirà prossimamente, è già comunque attiva la possibilità di preordinarlo e dopo ci dirai come, però sarà un libro, Lettere Comete, che farà ovviamente sognare ancora di più i bimbi, ma farà anche tornare i bambini e gli adulti, perché comunque secondo me le storie, esatto, non sono etichettabili per grandi o per piccini, le storie comunque bene o male, le poesie sono per tutti, perché qualcosa lasciano un po' nel cuore di tutti, giusto?
1: Questo è il mio più grande augurio e il mio più grande obiettivo, cioè di lasciare un'emozione dentro di chi legge o ascolta che gli risuoni con qualcosa della sua vita, insomma, che gli porti un sorriso, un'idea, un'ispirazione, qualcosa. E per i bambini naturalmente è più facile perché loro, non avendo filtri, sono già connessi e collegati alla loro natura più vera, più pura. I grandi purtroppo, vuoi per la società, vuoi per gli impegni, vuoi per quello che ci hanno un po' programmato a pensare, perdono questo collegamento. Siamo sempre di fretta, non abbiamo tempo per fermarci, per goderci, non so, un pasto, un tramonto, uno sguardo di un bambino, una chiacchierata, un sorriso. Queste sono le cose, secondo me, che nella giornata non possiamo permetterci di perdere.
0: Certo. Beh, io qualcuna l'ho già vista anche tramite i tuoi canali social. Tra poco le ascolteremo. Sicuramente sono poesie e storie che fanno giocare l'immaginazione. Ci sentiamo tra poco. Rimani con noi, adesso un po' di musica. Come on!

0: Dopo la nostra musica bella, giocosa, brillante, ritorniamo insieme a Luca Corradi, l'ospite di quest'oggi, speaker radiofonico, ma anche autore e scrittore del libro Lettere Kumite. È già possibile preordinarlo, però adesso noi vogliamo assaggiarlo, vogliamo sentire un po' anche proprio dalla voce di Luca che ha realizzato queste storie. Abbiamo sentito, sono storie che fanno giocare l'immaginazione, che ci fanno appunto tornare bambini, soprattutto i più grandini. Luca, allora, ricordaci anche la casa editrice con cui stai pubblicando, verrà pubblicato diciamo anche e si troverà sicuramente nelle librerie. Ricordaci anche la casa editrice che ti sta aiutando in questo lavoro, in questo processo.
1: Volentieri. Allora, la casa editrice si chiama Aletheia col TH.
0: Benissimo, lo ripetiamo, Aletheia con il TH, editore. Sappiamo che siete appunto nella fase del preordine, quindi è possibile anche contattandoti tramite i social, tramite Facebook, preordinare il libro che poi andrà in stampa e quindi si potrà avere proprio fisicamente, in maniera cartacea. E adesso vogliamo appunto sentire appunto dalla tua voce alcune storie. So che ce ne regalerai circa 3, andiamo su...
1: Quelle che volete, Dai. Mago, scegli tu. Io sono a disposizione.
0: Io direi di iniziare con il 6x9.
1: Sì, 6x9 non è una tabellina, ma è il titolo di questa poesia. Intanto, mentre io la sto cercando, immagino che tutti i tuoi piccoli o grandi ascoltatori
0: si mettono in posizione
1: a quanto faccia 6x9.
0: Esatto.
1: In matematica,
0: avranno guardato la mamma.
1: Parole. E adesso capirete perché. C'erano due mondi fatti a specchio, litigavano di continuo e anche parecchio, quel che per l'uno era su, per l'altro giù, si davano per rovescio senza pensarci più. Due bimbi però, ognuno al suo posto, tutti i giorni si incontravano, sempre nascosto, divertendosi a scambiare il 6 per il 9, senza stare a battagliare per averne le prove. Rispetto e leggerezza erano la loro conquista, niente verità assolute, solo punti di vista.
0: Oh, grazie, bella, molto spesso infatti ci confondiamo il 6 per il 9, però sono poesie che sicuramente vanno poi rilette, vanno lasciate anche sedimentare, questo sì, sicuramente.

0: e lasciarsi, appunto, per lasciarsi poi ispirare. Ce ne regali un'altra? Ce ne regali altre due? Riesci?
1: Certo, allora questa è una delle mie preferite, devo essere onesto, anche se non si direbbe, non si dovrebbe dire, perché la considero una cosa che spesso ci fanno fare delle cose controvoglia, e invece dobbiamo ascoltare quello che dentro la nostra natura ci chiama ad essere. Si intitola La rana salta. Quando a casa e a scuola mi dicono non puoi, magari da piccoli è capitato anche a voi, mi sento dentro una sensazione strana, come se nella pancia mi saltasse una rana. E allora mi chiedo, perché nella savana al leone non dai una dieta vegetariana? All'albero non dici, da adesso non cresci, e alla balena nemmeno, ora dall'acqua esci. E aquila che voli e plani e sali, come posso chiederti, striscia, non usare le ali? Il sole scalda, le stelle fanno luce, l'ape dal fiore non le produce. E nessuno a loro mai dice non puoi, e nessuno mai dovrebbe dirlo a noi. E anche se lo fanno, con la pistola o la lancia, la rana salta, salta nella mia pancia.
0: Wow, bellissima, molto bella, molto bella. Ci ha fatto immaginare, devo dire, esatto, si sono mosse un sacco di immagini, è diventato uno zoo la nostra mente, bellissimo.
1: Il leone vegetariano, devo dire che è tanta roba.
0: È bellissimo, è proprio, ed è proprio la rana che sentiamo, poi gli innamorati invece sentono le farfalle, però vedi quanti animali anche dentro di noi si muovono, vedi anche con l'immaginazione. Ci regali l'ultimo.
1: Sono un grandissimo appassionato anche di animali, e anche come i bambini sono istintivi, genuini, e ti danno quello che sentono e quello che hanno, quindi amo tutte le
0: bravo, istituzioni. Bravo, e poi secondo me vogliamo tanto bene agli animali anche perché non comunicano a parole, ma siamo noi che dobbiamo adattarci, comprenderli, e con lo sguardo riescono a dirci mille altre cose che neanche possiamo immaginare alla fine, esatto.
1: Il valore del silenzio, Alessandro.
0: Ecco, bravo, esatto, bellissimo. E l'ultima storia, Luca, estratta dal tuo libro Lettere Comete, dai, sentiamo,
1: allora,
0: siamo curiosi.
1: L'ho scelta perché ci sono anche delle piccole filastrocche che sono delle storie, in realtà proprio con un protagonista e una piccola trama, qualcosa che succede, e apro protagonista, come si intitola la filastrocca, Arco il baleno. C'era una volta in un acquatico parco un balenottero azzurro di nome Arco, e ogni giorno di gente era pieno per vedere lo spettacolo di Arco il baleno. Ma fra tuffi, salti e piroette con la palla, un bimbo vide qualcos'altro a galla, negli occhi del pubblico tanta ammirazione, in quelli di Arco una angusta prigione. Così una notte, in direzione mare, il lucchetto gli aprì per poterlo liberare, e da allora libero, gaio e sereno nuotò senza pubblico Arco il baleno.
0: Wow, bello, bella anche questa. Bravo, bravo Luca, grazie, grazie davvero per queste belle storie che possiamo trovare appunto nel libro Lettere Comete. Invitiamo ovviamente a seguirti sui social, Luca Corradi, ecco, per avere anche maggiori informazioni, ma poi anche secondo me digitando Lettere Comete, casa editrice a Teglia.
1: Sì, forse più la casa editrice ancora, perché sai, il libro è veramente appena nato.
0: Esatto.
1: Già uscirà sicuramente. Però ci vuole prima, come ti dicevo, questa prima fase, insomma, sai, il mondo dell'editoria anche adesso ha dei costi, ha dei tempi, e devo dire ancora una volta grazie a questo editore, Aletheia
0: con TH, Aletheia,
1: esatto.
0: Editore,
1: infatti, esatto. Cercate su Facebook e su Instagram, insomma, questo tipo di questa parola Aletheia con TH, e quindi da lì potete anche chiedere i contatti per fare le vostre preordinazioni. Una cosa importante, Alessandro, scusami, sì, se mi permetto, quando poi il libro uscirà in libreria avrà un costo. Nella fase di preordinazione, che è molto importante per il lancio, costa la metà praticamente, quindi una decina di euro, insomma un costo di una pizza, una birra, o un poco meno.
0: Però è bello anche le storie, le poesie sono belle perché ce le possiamo leggere tra noi, le possiamo raccontare, le possiamo leggere ad alta voce, le possiamo ascoltare.

0: e quindi le viviamo due volte, sia leggendole per noi stesse ma anche ascoltandole dalla voce di un altro, perché ogni volta si muove qualcosa di diverso. Grazie Luca.
1: Quello lì, io vi ricordo anche che insomma è un libro molto leggero, nel senso che poi è bello da sfogliare, avrà dei disegni, dei colori, potete andare da pagina 3 a pagina 30 in un secondo, potete tornare indietro, non c'è un filo logico, non è un romanzo, ecco, quindi è molto leggero, sì. Una cosa che uno può portarsi anche dietro e quando voglia di un attimo di leggerezza o un sorriso può aprirlo e puntare un dito.
0: Grazie Luca Corradi, speaker.
1: Grazie
0: e anche
1: te,
0: autore
1: Mago.
0: Del libro Lettere Comete. Un abbraccio, ciao!
1: Un abbraccio, saluto a tutti!

0: Amici, siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata qui nel magico mondo. Wow, wow, wow, wow. Abbiamo avuto anche ospite Luca Corradi, speaker radiofonico, ma anche scrittore, autore di poesie, racconti. Proprio abbiamo parlato del suo nuovissimo libro. Ecco, è stato veramente un piacere, spero che anche voi abbiate apprezzato. Ma è il momento, proprio in chiusura, di andare anche a salutare il nostro Albero Burlone. Ciao Albero, ben trovato.
1: Oh, ciao a tutti amici e ciao Mago.
0: Come stai? Tutto bene? Hai apprezzato e hai ascoltato anche tu questa chiacchierata nel nostro laboratorio delle magie?
1: Oh, tutto bene, grazie, sì, ho ascoltato, ho tirato come sempre i miei rametti per ascoltare meglio gli argomenti. Molto piacevole, poi sapete che anche io di storie ne sento tante, gli uccellini me le raccontano quasi in ogni istante.
0: Fai anche tu le rime, caro Albero, ma pensa a te. Beh, allora, come sempre, in chiusura delle nostre puntate qui nel magico mondo, andiamo a sentire una bella barzelletta che ci racconta il nostro Albero, visto che di storie e di barzellette appunto ne sente e ne conosce tante. Guarda, ti do una caramella al gusto pomodoro, a lui piacciono le caramelle così. Ecco qua, Albero, tieni.
1: Ah, grazie, molto buona questa. Sentite questa barzelletta. Cappuccetto Rosso entra nella casa della nonna e trova il lupo. Oh, che orecchie grandi che hai, nonna, e che bocca grande che hai, e quanti peli che hai, nonna. Ad un certo punto il lupo la interrompe. Scusa, dice Cappuccetto Rosso, ma sei venuta qui per criticare?
0: Ma dai, Albero, ma vabbè, non è andata proprio così la storia di Cappuccetto Rosso, però insomma, apprezziamo, grazie per questa barzelletta. Beh, lui è così, amici, ecco. Sicuramente i nostri amici che ci ascoltano da casa, voi bimbi, la conoscete meglio, sapete com'è andata a finire, ecco. Questa storia che tanti bimbi affascina e ha affascinato, ecco. Siamo giunti al termine di questa puntata, amici. Beh, vi invitiamo a mandarci le vostre barzellette, se ne conoscete le vostre barzellette preferite, scrivetecele con l'aiuto di un grande e mandatecele a ciao ciao mago@gmail.com. Ciao ciao mago@gmail.com. Mandateci anche le vostre filastrocche, oppure i saluti, i disegni, noi li aspettiamo sempre con grande entusiasmo, che bello. E poi, se volete anche riascoltare tutte le puntate passate di Wow Wow Wow, con tutte le avventure, con tutti gli ospiti anche che sono passati a trovarci nel nostro laboratorio delle magie, andate sul sito magoalesgar.com e lì trovate la pagina Wow Wow Wow con anche l'archivio delle puntate passate. Bene, siamo giunti al termine, allora ci risentiamo sempre qui, eh? Un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici!

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
7: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Che bello questa mattina, una domenica veramente fantastica perché è fresca, almeno qui nel centro Italia, abbastanza fresco. Però insomma, questo giugno io non lo trovo proprio così accaldato ancora, non c'è proprio tutto questo calore. Il Niño, in poche parole, non è ancora arrivato. Buongiorno carissimi amici ascoltatori, da Naldino Forti e da Regional Radio, da dove trasmettiamo. Salutiamo gli amici di Media Radio Castellana di Bologna che ci seguono e di Radio Diffusione Europea, anche loro insieme a noi in questa oretta mattutina della domenica. Buongiorno a tutti, bentrovati, spero che sia per voi una bella giornata. Un abbraccio va chiaramente a chi mi sta ascoltando e non sta molto bene, le facciamo veramente tanti auguri. Noi partiamo con una musica schioppettante, proprio con lo schioppo, però vogliamo anche qui metterci dentro tante notizie che fra poco inizieremo a darvi. Buona domenica, arriviamo.

Bisogna veramente riconoscere che la vita è qualcosa di meraviglioso. Io l'apprezzo molto, soprattutto la mattina quando apro gli occhi e dico, beh, insomma, c'è un altro giorno da vivere, e questa è veramente una cosa molto bella. Un Mediterraneo di speranza alla 10ª edizione di Siloe Film Festival. È in corso di la selezione per gli 8 cortometraggi che costituiranno il cartellone della rassegna cinematografica organizzata dalla comunità monastica di Siloe a Poggi di Stasso, in provincia di Grosseto. La manifestazione, in programma i prossimi 23 e 24 luglio, avrà il suo centro

0: compiamo appunto questo traguardo importante, proprio facendo di questa comunità monastica un luogo di accoglienza che va oltre il perimetro di questa comunità che si trova a Poggi della Sassa, nella provincia di Grosseto. Comunità quindi declinate, coniugate in senso artistico, inclusiva per definizione, che all'arte chiede cosa? Chiede di comunicare, chiede di far partecipare, chiede in altre parole di convocare. Ecco, lo fa con una forma breve, che è quella dei cortometraggi, ma con, questa è l'ambizione, ma credo anche la convinzione e la possibilità, la persistenza, cioè il formato breve vuole accogliere cinema, quindi immagini e suoni in movimento, capace di dialogare con la nostra natura più intima, la nostra umanità, e insieme con il presente. Ecco, questo significa, a mio avviso, oggi fare comunità. Una comunità che non pone davanti al cinema i temi o gli argomenti di discussione, ma nel cinema trova l'ancoraggio al presente. In questo senso c'è in questa comunità monastica di Siloe una piena residenza artistica, una piena accoglienza dello spettatore che in ultima analisi è un essere umano.
1: Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive, questo è il tema di questa decima edizione. Cosa ci dice questo focus quest'anno?
0: Questa scelta tematica di Mediterraneo di Speranza, un ponte tra le rive, dice di come il Siloe Film Festival vuole essere nel presente e in un presente non dimentico delle difficoltà, che non volge il capo da un'altra parte rispetto alle news, alle cronache quotidiane che questa speranza difficilmente la veicolano, ma che insieme promuove questa che è un'ambizione umana. Forse potremmo dire, con un paradigma gramsciano, al pessimismo della ragione Siloe vuole opporre l'ottimismo della volontà. Ecco, la volontà è questa speranza, e questa speranza che nell'alveo del Mediterraneo, che oggi sembra separare più che unire, trova la possibilità di farsi comunità. Un ponte tra le rive indica proprio questo, indica la percezione, la consapevolezza della distanza, ma insieme la progettazione del vincolo, del legame umano che questa distanza la dissipa, la cancella in nome della comune umanità. Proprio per questo motivo un ponte tra le rive chiama, convoca alla partecipazione, alla coproduzione, alla collaborazione, e in questo senso possiamo quest'anno, proprio in termini di organizzazione e partecipazione, quella del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, oltre a, ricordiamo, gli enti organizzatori e ideatori, il Centro Culturale San Benedetto, la comunità monastica di Siloe, la collaborazione importante, ineludibile, centrale della Conferenza Episcopale Italiana, e poi grande novità ancora, la rete Mare Nostrum, che è appunto collega, unisce associazioni che si ispirano al pensiero e alla lezione umana di Giorgio La Pira, con il suo lascito, nella sua eredità, un promotore del dialogo mediterraneo.
1: Possiamo approfondire questo punto?
0: Giorgio La Pira è un richiamo perché la comunità monastica di Siloe, che promuove questo festival, possa accogliere idealmente la sua eredità filosofica, la sua convinzione profonda nella possibilità umana attraverso la socialità. La Pira non vuole essere un nome messo per abbellire o per nobilitare una missione, ma vuole essere un faro ispiratore. Ecco, in questo senso collegarlo al cinema mi pare avere la forza, la bontà d'animo, che è una bontà culturale, delle convergenze parallele. Cinema e pensiero, società e cultura possono stare insieme. Accogliere Giorgio La Pira, questo pensiero che è fatto prossimo, che è fatto pratica di vita nella rete Mare Nostrum, vuol dire declinare ed elevare il festival non a mera occasione culturale, a appuntamento cinematografico, ma a incarnazione di un verbo che da un lato, lo sappiamo, è quello di Cristo, ma dall'altro è anche di chi questo insegnamento l'ha saputo tradurre in parole, opere e missione, Giorgio La Pira tra questi.
1: In questa fase c'è una selezione in corso, ecco, come si comporrà il programma?
0: Con due processi, prima la selezione e poi la combinazione. Noi stiamo nella fase di selezione, stanno arrivando tanti lavori, e di questo voglio ringraziare da subito il comitato organizzatore, che è composto da Maurizio Certini, da Gabriele Pecchioli, da Damiano Bettoni, da Francesco Lalli e da Claudio Grisanti, e soprattutto

0: ringraziare tutti quelli che ci stanno mandando i loro lavori, che sono dei cortometraggi che hanno la necessità, direi quasi, di confrontarsi con un'arte prossima all'uomo. Non è l'Asilo Film Festival la casa di un'arte per l'arte, ma di un'arte che sa coniugare uno stare nel mondo più del mondo, per ritornare sul celebre dettato paolino. E in questo mi trovo a vivere, quale direttore di Silo Film Festival, una fertile coincidenza, perché in questo periodo mi trovo a Venezia, al Lido di Venezia, per selezionare i film della mostra d'arte internazionale cinematografica diretta da Alberto Barbera, quindi sto facendo un doppio lavoro di selezione. Ecco, non voglio accostare ovviamente la scala di grandezza, è totalmente incongrua tra Silo e Film Festival e la mostra del cinema di Venezia, però il lavoro è il medesimo: vedere quello che arriva, discernere quello che arriva e comporre poi un cartellone che sappia andare incontro alle esigenze dell'arte, alle esigenze dell'uomo e a quelle dello stare nel mondo qui e ora.
1: Quindi il 23-24 luglio 2026,
0: sì, il Monastero saranno selezionate 8 opere e verranno proiettate e giudicate. Questo è importante, dalla comunità monastica e dal Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che premieranno i due migliori cortometraggi con migliore opera e all'oro del Mediterraneo. Due giorni meravigliosi, questo nelle nostre aspettative, ma che sono insieme premesse e anche promesse, e che non lontano dal Monte Amiata, dalla Valle d'Orcia, è un colle che domina la Valle dell'Ombrone. Ebbene, come dicono i monaci di questa piccola comunità benedettina, ma resistente e resistente nel fare, nel promuovere, ecco, si scruta l'orizzonte per tuffarsi in mare, nei tramonti dorati dietro ai monti dell'Uccellina e, aggiungo, in questo Mediterraneo di speranza.

fronte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Sono le 11.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 56 e prima di presentarvi il sommario vi ricordiamo che tutti gli orari indicati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Successivamente vi presenteremo un servizio di Angelo Dalla Muta sul jamming, il disturbo intenzionale dei segnali diventato una delle armi invisibili delle guerre moderne. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Notiziario di X.
2: Canada, la stazione di tempo e frequenza campione CHU di Ottawa, che dal 1938 trasmette i segnali ufficiali di tempo del governo canadese sulle frequenze di 3330, 7850 e 14670 kHz, cesserà definitivamente le proprie emissioni il 22 giugno 2026. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche del Canada ha fatto sapere che molto probabilmente la chiusura avverrà alle ore 14:10 UTC. Gli ascoltatori che desiderano ottenere una cartolina QSL possono ancora inviare i propri rapporti di ricezione a CHU tramite email all'indirizzo radio.chu@nrc-cnrc.gc.ca oppure per posta Radio Station CHU, 1200 Montreal Road, Building M36, Ottawa, Ontario, K1A0R6, Canada. Perù, una bella sorpresa per gli appassionati di radioascolto e gli amanti delle onde corte. Radio Wanta 2000 è ufficialmente tornata in onda. La storica emittente peruviana è stata captata recentemente su 4752,4 kHz con un segnale decisamente forte registrato sia dai ricevitori SDR di Lima sia, sorprendentemente, dalle coste dell'Irlanda. Secondo le prime segnalazioni degli esperti, tra cui Rich Stoller, l'emittente avrebbe ripreso le trasmissioni già da fine maggio, sebbene la notizia sia rimasta finora confinata all'interno di alcune cerchie social. Durante l'ascolto, oltre ai classici blocchi musicali e all'identificazione ufficiale sulla frequenza nominale di 4755 kHz, è stato diffuso un approfondimento speciale dedicato alla giornata della sindrome di Down. Regno Unito. La BBC ha annunciato che il servizio in onde lunghe sulla frequenza di 198 kHz, attualmente utilizzato per la diffusione dei programmi di BBC Radio 4, cesserà definitivamente le trasmissioni alle ore 1 del mattino, ora britannica, del 27 giugno 2026. Nella stessa data verranno spenti gli storici trasmettitori di Droitwich, nella contea del Worcestershire, di Western Glen, nei pressi di Stirling, e di Burkhead in Scozia. Si chiuderà così un capitolo importante della radiodiffusione britannica che per decenni ha accompagnato milioni di ascoltatori attraverso le onde lunghe. Sempre dal Regno Unito, novità imperdibili per il mondo dei radioascoltatori e gli appassionati delle onde corte. È stato ufficialmente rilasciato l'ultimo aggiornamento delle celebri e apprezzatissime guide di X firmate dal britannico Tony Rogers. In particolare è già disponibile la nuova versione delle guide per l'estate 2026 di Europe on Shortwave, Africa on Shortwave, Middle East on Shortwave, Asia on Shortwave, Pacific on Shortwave, North America on Shortwave, Latin America and the Caribbean on Shortwave. Si tratta di pubblicazioni considerate fondamentali da tutti gli appassionati di radioascolto per orientarsi tra le emittenti dei 5 continenti. Tutte le guide, costantemente rifinite e aggiornate proprio in questi giorni, sono già liberamente consultabili online all'indirizzo dxguides.info, scritto dxguides.info, oppure sul sito del British DX Club, bdxc.org.uk. Un sentito ringraziamento va a Tony Rogers per il suo straordinario e continuo contributo al lobby del radioascolto. Le sue guide, infatti, risultano una valida alternativa all'app del World Radio TV Handbook. Per chi ascolta la radio, il rumore non è mai soltanto rumore. Può essere distanza, propagazione difficile, interferenza casuale, ma può anche essere qualcosa di intenzionale, un segnale che qualcuno ha deciso di coprire, cancellare, rendere incomprensibile. Si chiama jamming, il disturbo deliberato delle comunicazioni radio, e oggi è diventato una delle armi invisibili dei conflitti moderni, dai droni ai sistemi satellitari, dalle comunicazioni militari alla navigazione civile. La guerra passa sempre più spesso attraverso l'etere, e disturbare un segnale può significare rallentare un'operazione, confondere un bersaglio o rendere cieca una tecnologia. In questo servizio, a firma del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, raccontiamo come il rumore sia diventato un'arma e perché dietro un silenzio improvviso in radio a volte si nasconde molto più di un semplice problema tecnico.
0: Il jamming. Il rumore sopra la guerra. Il radioamatore lo sa prima degli altri. Il silenzio in radio quasi mai è vuoto. A volte è attesa, a volte distanza, a volte propagazione capricciosa. Poi ci sono quei casi in cui il silenzio arriva sporco, spinto, invadente, un muro di rumore dove prima passava una voce. Il jamming comincia così. Qualcuno decide che quel segnale deve sparire sotto qualcosa di più forte. In tempo di pace sembra una scortesia tecnica, una di quelle prepotenze da spettro che fanno alzare gli occhi al cielo e cercare il registro delle segnalazioni. In tempo di guerra invece cambia mestiere, diventa un'arma. Il principio, nella sua forma più semplice, è quasi brutale: impedire a un ricevitore di capire ciò che dovrebbe ricevere. L'interferenza radio è energia indesiderata che degrada, altera o fa perdere informazioni preziose in un sistema di radiocomunicazione. Quando questo avviene in modo intenzionale, il disturbo smette di essere incidente e diventa scelta. Oggi il jamming viene usato perché la guerra moderna parla via radio, molto di più di quanto ami ammettere. Parlano i droni, parlano i sistemi di navigazione satellitare, parlano i reparti sul campo, parlano i sensori, parlano i mezzi. Anche quando gli uomini tacciono, le macchine continuano a scambiarsi ordini, coordinate, informazioni, conferme. La battaglia, prima ancora di esplodere, passa dall'etere. Per questo disturbare un segnale può valere quanto colpire un veicolo, forse di più in certi momenti. Un drone che perde il collegamento diventa cieco, esitante, quasi inutile. Un sistema che perde il riferimento satellitare sbaglia strada, quota, tempo. Un reparto che fatica a comunicare rallenta, si scopre, ripete ordini, consuma minuti preziosi. La guerra, che già di suo ha una certa tendenza al disordine, riceve una spinta ulteriore verso il caos. Il caso dell'Ucraina ha reso visibile questo fenomeno anche a chi prima lo considerava materia di specialisti. La guerra elettronica, compreso il disturbo dei sistemi di navigazione satellitare, ha inciso in modo pesante, molto pesante, sull'uso dei sistemi autonomi e dei droni, costringendo gli operatori a cercare alternative: navigazione inerziale, collegamenti a vista, soluzioni di adattamento costruite sul momento. Anche le grandi organizzazioni militari hanno iniziato a studiare queste dinamiche con attenzione molto crescente. Qui il radioamatore riconosce qualcosa di familiare. La radio è sempre un compromesso tra potenza, distanza, antenne, rumore, posizione e pazienza. La differenza è che al fronte quel compromesso ha conseguenze immediate, purtroppo. La frequenza libera diventa corridoio, la frequenza disturbata diventa una porta chiusa. Il jamming serve anche a difendersi contro sciami di piccoli droni, economici e difficili da abbattere, con sistemi costosi. Disturbare un comando e navigazione può risultare più conveniente di un intervento diretto. Si è osservata una transizione verso difese più locali, flessibili, capaci di adattarsi a minacce numerose e distribuite. In pratica, dove arriva un drone da poche centinaia di euro, nessuno desidera rispondere ogni volta con una soluzione sproporzionata, anche perché i bilanci militari ogni tanto scoprono la matematica. C'è poi il lato meno visibile, più inquieto. Il jamming esce dal fronte. Le interferenze ai sistemi satellitari di navigazione hanno colpito anche aviazione, navigazione marittima e servizi civili. Le segnalazioni sono aumentate negli ultimi anni e descrivono anomalie che attraverso confini, altitudini, contesti, il segnale si perde, si sposta, inganna e chi lo usa deve correggere, interpretare, dubitare. La ragione è semplice e scomoda. Lo spettro radio ignora i confini con una certa eleganza. Un disturbo nato per coprire un'area militare può scivolare altrove, raggiungere ricevitori civili, creare deviazioni, allarmi, decisioni prese in fretta. Il rumore, una volta acceso, raramente si comporta da soldato disciplinato. Per i radioamatori questo significa osservare con attenzione, senza trasformarsi in protagonisti improvvisati, le bande, i segnali strani, le anomalie ripetute, i disturbi insoliti raccontano qualcosa del tempo in cui viviamo. Raccontano una guerra che usa missili e trincee, certo, ma anche i silenzi forzati, frequenze coperte, coordinate confuse. Una guerra che conosce bene la fragilità delle comunicazioni, proprio perché da quella fragilità dipende una parte della sua forza. Il jamming viene usato oggi perché costa relativamente poco, agisce in fretta, protegge, acceca, ritarda, confonde, soprattutto colpisce il punto debole di un modo militare sempre più connesso: la fiducia nel segnale. E forse è questa la cosa che un radioamatore capisce meglio di chiunque altro. Prima di ogni tecnologia, prima degli acronimi e delle antenne, la radio è un patto fragile. Io trasmetto, tu ricevi, qualcosa passa tra noi. Il jamming rompe quel patto. In guerra quella rottura diventa strategia e nel fruscio che resta sotto il rumore si sente con chiarezza la forma del nostro presente.
2: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 56, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con la SNRT, acronimo di Société Nationale de Radiodiffusion et Télévision, ovvero la radiotelevisione del Marocco, attraverso il centro trasmittente di Sebaï in Marocco, ricevuta su 612 kHz l'8 giugno alle 22:20 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Signal attraverso il centro trasmittente di Kaunas in Lituania, ricevuta su 666 kHz l'8 giugno alle 22:30 30 in lingua russa, qualità della ricezione buona. Cope Sevilla da Siviglia in Spagna su 837 kHz il 3 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. BBC Radio Wales da Washford in Galles, Regno Unito su 882 kHz il 4 giugno alle 22:15 in inglese, qualità della ricezione buona.
4: This is Radio Wales on BBC Sounds, or ask your smart speaker to play BBC Radio Wales.
5: BBC News for Wales at 10 o'clock. This is Caitlin Parbarada. Good morning.
2: Radio Alicante dall'omonima città in Spagna su 1008 kHz il 4 giugno alle 22:09 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Cope Castellón da Castellón in Spagna su 1053 kHz il 10 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Maref dalla città di Qom in Iran su 1071 kHz l'11 giugno alle 22:15 in lingua farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione buona. Radio Huesca da Huesca in Spagna su 1080 kHz l'11 giugno alle 22:08 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
6: Esta emisora es Radio Huesca, cadena SER.
2: Cope Salamanca dall'omonima città in Spagna su 1134 kHz, ricevuta l'8 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
7: Estás escuchando
8: Cope Salamanca
7: 100.3 y 98.8 FM en onda media 1134.
2: Cope Almería da Almería in Spagna su 1224 kHz il 9 giugno alle 21:27 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
7: Escuchas Cope en la provincia de Almería.
2: Radio Murcia da Murcia in Spagna su 1260 kHz il 10 giugno alle 22:15 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio XL da Birmingham nel Regno Unito su 1296 kHz, ricevuta il 10 giugno alle 22:35 in inglese, quando mandava in onda della musica hindi, qualità della ricezione sufficiente.
9: Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: Radio Castellón da Castellón in Spagna su 1521 kHz il 9 giugno alle 22:15 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. PEF Canal 1, dove PEF è l'acronimo di Posto Emisor do Funchal, da Poiso Chao dos Balhoes, isola di Funchal nell'Oceano Atlantico, territorio che appartiene al Portogallo, ricevuta su 1530 kHz l'11 giugno alle 22:30 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
10: Posto Emisor do Funchal, a sua radio regionale.
2: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz l'8 giugno alle 22:14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
10: Radio Elche, cadena SER.
2: Radio Gandia da Gandia nella provincia della Comunità Valenciana su 1584 kHz il 3 giugno alle 22:08 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità

0: Charlie Hotel Uniform, stazione di tempo e frequenza campione che trasmette da Ottawa in Canada, ricevuta su 3330 kHz, dunque nella banda dei 90 metri, il 12 giugno alle 2 con i caratteristici segnali di tempo e annunci di identificazione in inglese e francese, qualità della ricezione sufficiente.
1: CHU, Canada, Coordinated Universal Time, 12 hours, 36 minutes.
2: 12 heures, 36 minutes.
0: Radio Tarma, da Tarma in Perù, Sud America, su 4775 kHz, il 7 giugno alle 22.50 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente.
3: OCX4J, 1510 kHz, onda media. OCX4E, 4775 kHz, onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada. OCW4A, 90.9 MHz, frecuencia modulada estéreo en Tarma. OAA4F, 95.5 MHz FM en Guasaguasi. OCZ4AM, 91.3 MHz FM en Acobamba. OAJ4G, 102.3 MHz FM en San Pedro de Cajas. Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en América del Sur.
0: Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 5800 kHz il 7 giugno alle 17.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Mystery, emittente pirata, non siamo sicuri che si tratta di quella che usualmente viene segnalata e trasmette dalla Germania, ricevuta su 5830 kHz il 10 giugno alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio 210, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5870 kHz il 4 giugno alle 17 in inglese, qualità della ricezione ottima. Free Radio Service Holland, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5880 kHz il 7 giugno alle 18 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Mali, da Bamako nel Mali in Africa settentrionale, su 5995 kHz il 10 giugno alle 21.45 in lingua francese, qualità della ricezione ottima.
4: Écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali.

0: Le Journal, Soumeila Berti.
1: Bonjour. Radio Mi Amigo, attraverso il centro trasmittente di Karl Krekel in Germania, su 6085 kHz, il 10 giugno alle 16.20 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Gloria, emittente religiosa che opera dalla Svizzera, attraverso la stazione trasmittente di Junglinster in Lussemburgo, ricevuta su 6140 kHz l'8 giugno alle 16.45 in tedesco, qualità della ricezione buona. Radio Educación da Città del Messico in Messico America Centrale, ricevuta su 6185 kHz l'11 giugno alle 03.50 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente.
2: Cultura 107.9 FM.
3: Voces y sonidos que se entretejen.
2: Una emisora de Radio Educación.
3: La Radio Cultural de México.

0: Radio Argus, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito su 6290 kHz l'8 giugno alle 17:50. In lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Grenswinkel, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 6290 kHz l'11 giugno alle 18:45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Marquis, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ascoltata su 6295 kHz il 4 giugno alle 21:35 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Taxus, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 6295 kHz il 9 giugno alle 16 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Seagull, emittente pirata che trasmette anch'essa dai Paesi Bassi, ricevuta su 7400 kHz il 7 giugno alle 18:05 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio New Zealand, con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 7440 kHz il 9 giugno alle 16:05 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
1: Radio New Zealand International is closing on this frequency. Please retune to 11610 kHz in the 25 meter band. This is New Zealand.
0: Whisky Indian November Bravo da Red Lion, Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 9265 kHz il 9 giugno alle 22:30 in inglese, qualità della ricezione buona.
2: You're listening to WINB from Red Lion, Pennsylvania, the United States of America.
0: Madagascar World Voice dal centro trasmittente di Mahajanga in Madagascar su 9765 kHz il 9 giugno alle 21:50 in portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Filipinas, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine su 9920 kHz il 4 giugno alle 18:50 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Bravo Papa Mike BPM da Litong in Cina, si tratta di una stazione di tempo e frequenza campione, ricevuta su 10.000 kHz l'8 giugno alle 16:35 con segnali di tempo e annuncio di identificazione in lingua cinese, qualità della ricezione buona. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile, Sud America, su 11.780 kHz il 10 giugno alle 22 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
3: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: E per concludere, Ifriqiya FM, dal centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 9 giugno alle 21:40 in arabo e francese, qualità della ricezione buona.
4: Ifriqiya FM. À travers nos ondes, nous irons au bout de l'Afrique.
0: Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
5: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione.

0: Mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
2: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
3: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
2: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
3: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
2: Lo sport in chiusura mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Si parte subito con Noemi. Stare con

0: Forza d'estate, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: questo weekend!
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto.

0: Direttamente dall'anno 1992 erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano impresa edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore. Fantastico.
1: Ma si è diretto. Chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP. Suona bene, suona bene.
0: Sì, suona bene. Suona bene anche dal punto di vista radiofonico. Guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte a me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica. Però ho avuto il piacere di avere un artista in casa, che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che sia nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Uh-huh. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono stato proprio dall'altra parte del mondo.
0: Ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone.
1: In casa.
0: Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì,
1: grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto con esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili, anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza,
0: sì,
1: riuscisse già ad arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare.
0: Okay.
1: È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse. Mm-hmm. E me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari, che siamo lì in compagnia insieme, che, o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la cantano a squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione.
0: Quindi
1: un
0: io...
1: po' come ha fatto,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
0: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera eccetera eccetera. Okay. Come empi.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero.
0: Okay.
1: E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se Ti Ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La Nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe.
0: Indimenticabile Sandro Giacobbe, io lo voglio ricordare e colgo questo occasione, anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale. Mm-hmm. Me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via, però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La Nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate 1982 gloriosa. Sì, sì, sì, sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti, l'ultimo periodo della sua vita, indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo. Sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
0: assolutamente,
1: e diciamo
0: sì,
1: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale. Sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
0: Perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale. La musica fa vivere le persone a noi care. La musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
1: Grazie,
0: grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se Ti Ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend!
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

È trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro. Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: È finito il weekend. Benvenuto weekend.
2: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
3: Benvenuto weekend.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
9: Sono le 13:09.
10: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 14 giugno, traffico regolare in queste ore sulla rete viaria nazionale, leggermente più intenso alle frontiere ma senza particolari impedimenti. Ricordiamo che oggi vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. Sulla 4 Milano Venezia, lavori al casello di Brescia Est, chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. I lavori sono in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova. A partire dalla mezzanotte, chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Per le provenienze da Padova ci sarà l'uscita obbligatoria a Occhiobello, la riapertura dell'autostrada alle ore 5. Lavori notturni anche sulla A26 dei Trafori. Dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Alessandria Sud e il bivio di Novi Ligure in direzione di Genova. La riapertura in questo caso è prevista alle ore 6. In Umbria proseguono i lavori sul raccordo Perugia Bettolle. C'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Per questo motivo è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Sul raccordo Viterbo Terni lavori e deviazione di carreggiata tra Narni Scalo e Amelia. Inevitabili disagi e le code nelle due direzioni in caso di traffico intenso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 14.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
2: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel Veneziano, a confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla Procura per i minorenni di Trieste.
2: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario al possibile coinvolgimento di terze persone.
3: Lo sport calcio prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
2: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Oh, what we're living in.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Okay. Okay. No. No way out. No way out. Move my body all around.
1: Sono le 15.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
3: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
4: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
3: La mazzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AIlayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
4: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
3: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle

0: Voce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 14 giugno, traffico regolare in queste ore sulla rete viaria nazionale, leggermente più intenso alle frontiere ma senza particolari impedimenti. Ricordiamo che oggi vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. Sulla 4 Milano Venezia, lavori al casello di Brescia Est, chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. I lavori sono in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova. A partire dalla mezzanotte, chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Per le provenienze da Padova ci sarà l'uscita obbligatoria a Occhiobello, la riapertura dell'autostrada alle ore 5. Lavori notturni anche sulla A26 dei trafori. Dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Alessandria Sud e il bivio di Novi Ligure in direzione di Genova. La riapertura in questo caso è prevista alle ore 6. In Umbria proseguono i lavori sul raccordo Perugia Bettolle. C'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Per questo motivo è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Sul raccordo Viterbo Terni lavori e deviazione di carreggiata tra Narni Scalo e Amelia. Inevitabili disagi e le code nelle due direzioni in caso di traffico intenso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: le 16 e 7 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare sì.

fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì,
1: J-Ax.
2: Quando vedi che sei solo a sto mondo,

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri, uno 60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Sono le 17.
2: Dalla redazione di MRC notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati, incidente sulla A14 Adriatica con code tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione di Milano. Vi ricordo che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Sulla A15 Parma La Spezia, possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte per lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Infine, lavori questa notte sulla A13 Bologna-Padova, chiusa dalla mezzanotte alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione. One, two, one, two.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere la G7 informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Sono le 18 e un minuto.
6: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 14 giugno, traffico regolare in queste ore sulla rete viaria nazionale, leggermente più intenso alle frontiere ma senza particolari impedimenti. Ricordiamo che oggi vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. Sulla 4 Milano Venezia, lavori al casello di Brescia Est, chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. I lavori sono in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova, a partire dalla mezzanotte chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Per le provenienze da Padova ci sarà l'uscita obbligatoria a Occhiobello, la riapertura dell'autostrada alle ore 5. Lavori notturni anche sulla A26 dei trafori. Dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Alessandria Sud e il bivio di Novi Ligure in direzione di Genova. La riapertura in questo caso è prevista alle ore 6. In Umbria proseguono i lavori sul raccordo Perugia Bettolle. C'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Per questo motivo è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Sul raccordo Viterbo Terni lavori e deviazione di carreggiata tra Narni Scalo e Amelia. Inevitabili disagi e le code nelle due direzioni in caso di traffico intenso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un servizio a cura della

0: 19:04.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
0: Una

ti vedessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti ti racconto disilluso.

0: Sono le 20
1: e 4 minuti.
0: Sono le 20
1: e 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

buonanotte, la falce della luna.

0: Buonasera a tutti cari ascoltatori. Siamo qui con una ulteriore puntata di Onda Lirica. Spero che sarete numerosi all'ascolto. Vi saluto cordialmente e altrettanto farà Vincenzo Zacchiroli.
1: Che sono qui anch'io. Tra l'altro spero che la puntata scorsa l'abbiate goduta fino in fondo, vi sia piaciuta tanto. E questa volta abbiamo invece pensato di con voi di ascoltare in particolare Gaetano Donizetti. E dopo Verdi e Rossini è giusto proseguire con una puntata e con puntate tematiche dedicate ai grandi compositori del melodramma, e questa volta appunto è Donizetti che abbiamo scelto per voi. E quindi Antonio, tu ne sai un sacco anche su Donizetti, presentacelo tu.
0: Vi dirò qualcosa al massimo. Donizetti, insieme a Rossini e a Bellini, è uno dei tre maggiori esponenti di quella corrente musicale definita bel canto. Siamo nei primi decenni dell'Ottocento. Donizetti nacque a Bergamo nel 1797, morì sempre a Bergamo nel 1848. La sua particolarità fu quella di essere un autore estremamente prolifico, un compositore quasi compulsivo. Donizetti scrisse più di 70 opere senza considerare i rifacimenti di alcune di queste e senza considerare anche brani di musica classica, eccetera. Se non che però di tutto questo immenso repertorio donizettiano poco è rimasto stabilmente in repertorio. Il suo capolavoro Lucia di Lammermoor, due opere leggere che sono l'Elisir d'amore e il Don Pasquale, un po' meno rappresentate ma comunque sempre in repertorio, sono Anna Bolena, Maria Squarda, Roberto de Veré, Poliuto, La favorita. Donizetti scrisse poi tutto questo per tantissimi teatri italiani ed europei. Scrisse queste opere per i teatri di Venezia, di Roma, di Napoli, di Parigi, di Milano. Ripeto, un autore che prolifico oltre ogni immaginazione. Se pensate che Verdi visse più di 80 anni e compose 27 opere, Donizetti, che morì all'età di 50 anni, ne compose più di 70. Allora, iniziamo con una di queste opere che vi ho citato adesso, fra quelle un po' meno rappresentate, e cioè il Roberto de Veré, opera ambientata ai tempi della regina Elisabetta I d'Inghilterra, opera su libretto di Salvatore Cammarano, lo stesso poi di Lucia di Lammermoor e lo stesso che una ventina d'anni dopo scriverà per Verdi il libretto del Trovatore. Ascoltiamo l'aria All'afflitto e dolce il pianto. Vincenzo, ci leggi il testo.
1: All'afflitto è dolce il pianto, è la gioia che gli resta. Una stella a me funesta anche il pianto mi vietò. Della tua più cruda, o quanto, Rosamunda, è la mia sorte. Tu peristi d'una morte, io, vivendo, ognor morrò.
0: Ascoltiamo.

Vi proponiamo un piccolo frammento che è una cabaletta del tenore dalla voce del tenore americano Matthew Polenzani.

0: Anna Bolena è un'opera di cui la protagonista è appunto Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, che il re sposò dopo aver ripudiato Caterina d'Aragona, la prima moglie, e in qualche modo innescando lo scisma della chiesa anglicana da quella cattolica. Il libretto è di Felice Romani, librettista altrettanto prolifico, perché scrisse per Rossini, per Donizetti, per Bellini e non solo. E da questa opera Anna Bolena ascoltiamo l'aria dell'ultimo atto, Al dolce guidami Castel Natio.
1: Al dolce guidami Castel Natio, ai verdi platani, al quieto rio, che i nostri mormora sospiri ancor. Colà, dimentico decorsi affanni, un giorno rendimi dei miei primi anni, un giorno solo del nostro amore.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Montserrat Caballé.

0: Molto peggio è la situazione quando l'equivoco è creato ad arte, è creato volontariamente per provocare determinate nefaste situazioni. Un esempio lo troviamo in Lucia di Lammermoor di Donizetti, in cui Enrico, fratello di Lucia, nemico di Edgardo che Lucia ama, approfitta della momentanea assenza di Edgardo per consegnarle una lettera falsa creata ad arte da lui, in cui le fa credere che Edgardo si sia innamorato di un'altra donna, e la convince a sposare invece l'uomo che lui gradisce per ragioni di potere, per ragioni politiche. E Lucia, tratta in inganno da questa falsa lettera, da questa falsa notizia, alla fine, con la morte nel cuore, finisce per accettare. È un duetto in cui avvertiamo in Lucia il dolore ovviamente di quanto sta accadendo, e in Enrico avvertiamo un tono mellifluo che nasconde l'animo subdolo e traditore che il personaggio mette in mostra in quel momento. Dice Lucia:
1: me infelice, ahi, la folgore piombò. Soffriva nel pianto, l'anguia nel dolore, la speme, la vita riposi in un core. Quel core infedele ad altra si diè. L'istante di morte è giunto per me.
0: Ed Enrico subdolamente invece le dice:
1: un folle ti accese, un perfido amore, tradisti il tuo sangue per vil seduttore, ma degna dal cielo ne avesti mercè. Quel core infedele ad altra si diè.
0: Questo duetto lo ascoltiamo dalle voci del soprano Nathalie Dessay e del baritono Ludovic Tessier, due bravissimi interpreti francesi per un'opera che più italiana di così non potrebbe essere.

0: punta il posposo.
1: Ombrero mi corse per le vene.
0: Ma questa presa il panamo.
1: La pompa, la pompa.

0: Quindi abbiamo visto una di quelle che oggi chiamiamo fake news. Le fake news sono sempre esistite, purtroppo. Quello che cambia è che oggi è molto più rapido e più capillare lo strumento, sono più capillari gli strumenti che consentono di diffonderle. Ancor peggio è quando la fake news assume un carattere particolare, che è il carattere della calunnia. Qui forse avete già capito dove vi voglio portare, ma in realtà non è subito così. La calunnia è un fatto molto grave, cioè per calunnia si intende l'accusare taluno di un reato del quale si sa essere innocente, addirittura punita gravemente dal nostro codice penale. Però nell'opera il tema della calunnia è trattato in maniera un po' leggera, un po' scanzonata. E dovete sapere che, anzi certamente saprete, che un compositore del Settecento, Giovanni Paisiello, scrisse Un barbiere di Siviglia nel 1782, opera che ebbe anche un discreto successo, salvo poi essere oscurata una quarantina d'anni dopo dal barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, che l'ha in qualche modo relegata, non dico al dimenticatoio, ma comunque a un ruolo molto più defilato. Ebbene, anche nel barbiere di Paisiello c'è l'aria della calunnia che adesso ascolteremo, non prima che Vincenzo ce ne abbia letto il testo.
1: La calunnia, mio signore, non sapete che cos'è? Sol con questa tutte l'ore si può far gran cose a fè. Questa qui, radendo il suolo, incomincia piano piano e del volgo il vasto stuolo la raccoglie e rinforzando passa poi di bocca in bocca ed il diavolo all'orecchie della porta. E così è la calunnia.

0: Intanto cresce, s'alza, fischia, gonfia, avvista, vola in aria e turbigliona, lampeggiando stride, tuona, e diviene poi, crescendo, un tumulto universale, come un coro generale. Il rimedio più non v'è.
1: L'ascoltiamo nell'interpretazione del baritono Donato Di Gioia.

Beh, dopo di questo non potevamo però non farvi ascoltare anche la ben più celebre aria della calunnia dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Non leggiamo il testo perché non è identico all'altro, ma comunque esprime concetti sostanzialmente analoghi. Ascoltiamo quest'aria dalla voce del basso Ferruccio Furlanetto.

Incomincia, incomincia a sussurrar. Piano, piano, terra, terra, terra.

facce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Pastordire, pastordire, pastordire fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiaccio.

tumulto generale, che farà la mia volontà? Un tremuoto temporale, un tremuoto temporale, un tumulto generale, che farà la mia volontà?

Una situazione di equivoco c'è anche nel brano con cui concludiamo questa puntata. Un brano che fra l'altro abbiamo già ascoltato qualche tempo fa, ma volentieri ve lo riproponiamo. Siamo nel Don Giovanni di Mozart, nel primo atto, dove si incontrano quattro personaggi: Don Anna, Don Elvira, Don Giovanni e Don Ottavio. Don Elvira, tradita da Don Giovanni, lo accusa di essere un traditore, un barbaro, e mette in guardia Donna Anna da questo, secondo lei, sinistro personaggio. Don Giovanni cerca di farla passare per pazza di fronte agli altri e cerca proprio di dire: questa ragazza è pazza, non datele retta, non ascoltatela.

0: E anche questa sera si accendono come un albero di Natale i 927 kHz di Power 927, anche se è abbondantemente passata Pasqua. I vostri tre amici, le vostre tre palline di Natale sono qua per tenervi compagnia. Io sono Luca Conti, ma insieme a me ci sono
1: Luca Marini, presente.
0: E
1: pensavo tu dicessi i tre amigos, che mi ricorda un film straordinario,
0: bellissimo,
2: quello
0: sì.
2: Pappagallo
0: Disney, quello, certo, Disney. Tre amigos,
1: un Steve Martin,
0: erano i tre amigos. Vi rendete conto con che non siamo ancora partiti e già parlate di stupidate?
1: Sì, ma era un film della
0: sì, Madonna. Allora
2: vedrai tu cosa ne dici dopo.
0: Hai voglia? Ormai ben sappiamo cosa aspettarci da Luca Marini. Il trio è qua comunque sino alla mezzanotte insieme, un'altra diretta Night in Lover insieme a noi, ma anche alle nostre carissime amiche radio partner che insistono nel ripeterci.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Numero
2: di WhatsApp, che qualche amico ci ha già scritto, comunque il 351 9626 927.
0: Magari avremo occasione di parlarne, però mi sembra che abbiamo già pubblicato qualcosa di molto interessante sulla nostra pagina, o sbaglio?
2: Il social media manager si è dato da fare questa settimana.
0: Social media manager, quando fa queste creazioni è perché durante la settimana probabilmente non è niente a fare.
1: E non credo che sia esattamente così, ma comunque
2: non è esattamente così.
0: Lo sappiamo.
2: Ti dirò che un pezzo è stato fatto ieri sera dopo l'evento.
0: Beh, certo. È l'adrenalina.
2: Ero
0: certo.
2: Abbastanza gasato di adrenalina, ho detto, ma non riesco ad andare a dormire.
1: Mi metto
0: di adrenalina e si crea il video che potete vedere sulla nostra pagina.
2: Abbiamo creato, siccome la nostra sigla che fra un po' partirà aveva un
0: non è questa.
2: C'è il Marini che sta già crestando. Non aveva un video, gli abbiamo creato un video.
0: Certo,
2: e giusto. Anzi, se lo vedete sulla pagina Facebook o su quella TikTok che generiamo.
0: C'è pure la pagina TikTok, se lo scopro adesso, per dire, no? Quanto siamo social io e te, caro il mio Luca.
1: Tic che?
2: Tic tac.
0: Tic dei due toc, capito? Va bene. A proposito di pagina Facebook, cercatela, Power927927, scrivetelo con i numerini, in cifra, diventate nostri amici, metteteci il like, guardate non solo tutte le sciocchezze che pubblichiamo, ma magari cliccate sul link diretto per ascoltarci in stereofonia, sempre che nella vostra zona abbiate difficoltà a ricevere le onde medie.
2: Bravo.
0: Perché ascoltarci con la radio, ragazzi, è un fascino che è ineguagliabile. Però se proprio volete farvi del male, noi vi diamo anche uno streaming di buonissima qualità e vi diamo anche una sigla che ormai da molti mesi ci tiene compagnia, ed è questa qua.
3: Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Lo sapevo, io non dovevo alzare gli occhi nel momento sbagliato e vedere una scena veramente raccapricciante su uno dei pezzi disco più belli mai realizzati, secondo me, tratto dall'album che possiamo considerare il masterpiece di Donna Summer, un concept album targato 1979 che vede la collaborazione, guarda caso, con il suo amico Giorgio Moroder. E
1: qui Giorgi?
0: Arriviamo al dunque, perché ci sono non una ma ben due ricorrenze che festeggiamo proprio oggi. Intanto il 26 aprile del 1940 nasceva il grande Giorgione Moroder, e questo grande mi sembra già sufficiente, già abbastanza importante. In più invece il 25 aprile ma del 1979 veniva pubblicato proprio l'album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato appunto Hot Stuff. Avremo modo ancora di tornare su questa collaborazione, su questi due mostri sacri della disco a fine programma. Se volete scoprire con quale pezzo chiuderemo, rimanete qui due ore,
1: vi tocca aspettare.
0: Dovrete sopportare tutte le stupidate del Marini e fortunatamente le invece informazioni di prima mano di Diego.
1: Vediamo.
0: E questo è il primo vinile della serata. E vogliamo partire subito col botto con un pezzo che ha un intro di un minuto e mezzo, più o meno, perché siamo andati proprio a braccio.
1: Verremo ripagati.
0: Anzi, oserei dire a braccio. Va bene. L'album si intitola Busy Body. Sarebbe il corpo occupato?
1: Ma diciamo così.
0: Titolo strano, eh.

0: Tendenzialmente non disannunciamo mai le canzoni prima di un break, ma qui valeva veramente la pena, perché questa è la prima Luca Marini Selection della serata ed è di un livello che spacca di brutto, amici. Album del 1983 prodotto dallo stesso Luther. Questa canzone segnatevelo, perché potete ascoltarla solamente qua. Scrivetevelo, oppure avete un'altra possibilità, giusto Diego?
1: Playlist domani, playlist. O dopodomani.
0: Capito? Il titolo era For the Sweetness of Your Love, Luther Vandross.
2: Stay with us, we play the best oldies on the planet. Power 927.
3: 927.

0: sicuri di voler intervenire proprio qua? Perché fra un minuto esatto c'è la parte migliore, eh?
1: Cioè. Vabbè, io gli darei una testata.
0: È la fine della traccia, e vabbè. Se volete voi fare un omaggio, rendere
1: non
0: omaggio
1: non nasconde le sue,
0: Prince, ragazzi,
2: quarto
0: purtroppo
2: quarto album.

0: omaggiare con il nostro primo e forse unico della serata, momento Respect.
1: Sai che erano legati i due album, il terzo e il quarto.
0: In che senso erano legati?
1: Il terzo album, Dirty Mind, aveva due pezzi che c'erano su Controversy.
0: Ah, ok.
1: Su Controversy c'erano due di Dirty Mind,
0: ma non sono stati pubblicati contestualmente.
1: Assolutamente.
0: No, in due momenti diversi. Sì. Questa invece è stata pubblicata una volta sola. E a noi serve per alzare decisamente il livello della serata, che a questo punto esplode con una disco meravigliosa.
2: Cantava qui, era il baffone, un baffone era questo. Baffone. Due baffoni giganti.
0: Il baffo da crema era.
2: Vamos!

0: Lo so che il break è il momento ideale per entrare, però ragazzi, io questa canzone qui l'ascolterei all'infinito. Ha veramente un ritmo così coinvolgente che a distanza di quanti anni? Troppi, ragazzi. Era il 1979, la data di pubblicazione, che poi il successo in realtà lo tennero nell'80. Questa è una canzone contenuta in un album che qua entrambi tre conosciamo molto bene. Molto bene. E secondo me anche molti dei nostri amici all'ascolto. Vi dico una curiosità, ve la butto lì. Ovviamente erano Le Flaveur con Mandolay. Cosa significa Le Flaveur? Io spero che si pronunci così. Comunque è un forestierismo che indica il sapore o l'aroma complesso di un prodotto alimentare, solitamente. Ma quando dici e vai, non so, in un ristorante stellato e per esempio dici oh, ma buono, che flaveur.
1: E lui dice ma vai a che è.
0: Beh, l'hai fatto a tempo, per cui ti perdono, grazie.
2: Dissacrante come al solito. Cosa vabbè, volete dici... farci?
0: Io saprei cosa farci, ma mi dicono essere illegale. Adesso però mi devi pronunciare con precisione, precisione assoluta il nome di questa formazione.
1: Chi sono questi? Sì. Peaches and Herb.
0: Però fuori onda l'hai fatto meglio. Fa niente, The Love Stealers.

0: qualità del file non eccezionale, ma in questo caso passa in secondo piano, devo dirla tutta dritta per evitare che la commozione prenda sopravvento, perché questo pezzo di Gatto Panceri lo volevo dedicare a un carissimo amico che purtroppo questa notte ci ha lasciato. Questa era per te, Giorgio, ma per tutti noi che ti siamo stati veramente amici, semplicemente Gio. Adesso continuiamo, perché si dice, no? The show must go on.
1: Per forza.
0: E lui è Hal Jarreau.

0: Pochi sono gli artisti che di un album composto di 10 tracce possono vantare 5 pezzi stellari. E questo è il caso del brano, scusate, dell'album Jarreau 1983. Oltre a Step by Step che abbiamo ascoltato, c'erano pezzi del livello di Morning, Boogie Down, Black and Blues, Trouble in Paradise. E chi più ne ha più ne metta.
1: Tutti pezzi sconosciuti.
0: Tutti pezzi sconosciutissimi. Intanto non vi siete neanche accorti che ho cambiato pezzo. Sono diventato un mixatore che Marini spostati.
1: Scansati.
0: Scansati. Questa però è una selezione non di Luca Marini, bensì tua, Diego, vero?
2: Sì.
1: La Tieca.
0: E sono?
2: Unlimited Touch.
0: Il pezzo cos'è? Ah, questo, bellissimo. In the Middle.

0: uno dei pochi pezzi, anzi dei tanti pezzi in realtà, che riescono a mettere in crisi le nostre casse monitor Neumann, perché le tengo a un volume talmente sovrumano che vanno in protezione, cioè
1: le sconate, le
0: diventa
1: hai.
0: Rosso, mi spettina quest'aria che il subwoofer butta fuori grandi quantità di energia. Erano gli Inner Life, In Canop in One Night Love Affair, il titolo del pezzo. L'anno era il 1979, il nostro anno
1: smirato.
0: Stranissimo, stranissimo. E questa è una delle canzoni che vi proponiamo a quest'ora nel momento 101 Like, canzone che sicuramente ci ricorda quel periodo, quegli anni e quella radio, ragazzi. Ed ora, Delegation.
1: Facciamo Shalamar, dai.
0: Ma no, io vorrei Delegation.

0: È mezzanotte.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità! No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Ero lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita, la tua roba.